l'ho detto? Ho detto sta sul numero 1. Ti fai sì sì il brillo. Paradise FM. Non tutto il tempo.